0: guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Nonna, nonna, accendi su Bella e Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo, italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Repsol, Castrol, Motul, Mobil.
2: È un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suona

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
3: Senz'altro!
2: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
4: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: gli anni. Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
7: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.

l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala! Bella e Monella, tutto.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Italiane da cantare.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta, senz'altro, la radio in piazza.
4: Senz'altro!
3: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 04.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un forte...
2: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
5: Senz'altro!
4: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella. Tutta

0: notturne. Radio Bella e Monella.
1: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così. Ho il

0: Roberto.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale,

0: curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
2: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
4: Non ho vent'anni, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Bella e Monella, tutto.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: botta da cantare.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
14: Rifiuto.
13: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
14: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
15: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi! Avete studiato?
16: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
18: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
17: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
18: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
17: Mmm, che bontà!
18: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
19: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
20: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrato. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: può.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.

0: Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono a uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 8:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran arrivano i mediatori guidati dal Pakistan. Si tenta l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto. Intanto il presidente Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra, tra le ipotesi anche un grande attacco. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno, resta di 5 centesimi al litro lo sconto per la benzina, mentre quello sul gasolio da 20 passa a 10 centesimi, stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'autotrasporto, portando il totale a 300 milioni, sospeso lo sciopero. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. A Palermo le commemorazioni. 170 studenti arrivano in nave, parteciperanno ad un corteo. Al Museo del Presente attesi i ministri Piantedosi, Nordio, Giuli e Abodi. Calcio si è chiusa con un pareggio 1-1 Fiorentina-Atalanta, prima gara dell'ultima giornata di Serie A. Viola fischiati dal pubblico. Oggi in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani i match che assegneranno gli ultimi posti per l'Europa e la salvezza. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, le mie sono migliori.
6: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: tagliare da cantare.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese. Ma buongiorno Givi Give. Ciao ragazzuoli, sono la Dallan. Sì, sono veramente io. Non è un vostro pensiero strano, ma lei veramente sì, sono tornata di sabato mattina dalle 8 alle 10. In questo sabato stupendo, perché veramente c'è un sole pazzesco, siamo già in piena estate. Come va? Tutto bene? Che ci fate sveglia a quest'ora? In realtà era la domanda che vi facevo quando stavamo insieme dalle 7 alle 10. In realtà io sono una che è poco mattiniera, a me piace stare a letto, a me piace dormire nonostante il lavoro che ho scelto. Stai ascoltando appunto Radio Bella Monella, tutta da cantare. Il numero per interagire con noi è 393 7366 170. Saluto anche tutti quelli nuovi che non hanno mai sentito questa bellissima radio. Bene, adesso che ci siete la salvate e non vi muovete più, d'accordo? In macchina, sulla app, streaming, ovunque. Allora, che si fa stamattina? Beh, chiacchieriamo un pochettino e poi ovviamente giochiamo all'Alba Contest. Ma voi mi direte, ma dall'anno, ma l'alba è già passata. Sì, ma voi non vi preoccupate.
1: 393 73 66 170.

casa mia su Belle Monella. Casa nostra è questa. Casa nostra è Belle Monella, la radio tutta da cantare. Io sono la Dallan, sono qui con voi fino alle 10. Stanno arrivando i buongiorno anche un po' in ritardo. Saluto Adriano. Ciao Adriano, buongiorno. Anche Gianni che ci ha mandato i cuoricini prestissimo, veramente presto. Dice: non sappiamo niente di domani. Ciò di cui dobbiamo preoccuparci è stare bene ed essere felici oggi. Ma queste frasi sembrano scontate. In realtà, ragazzi, è la verità. Mando un caro saluto anche a Raffaella, che anche lei è avvezza a darci queste immagini, insomma, queste belle frasi di filosofia di vita. Buongiorno, buongiorno Luca. Lui manda una bellissima foto al mare. Sai che non so dove tu possa essere stato? Beh, sicuramente Jesolo, Caorle, da quelle parti lì. Un saluto da Novoledo. Ore 6:40 si va al lavoro. Ovviamente mi ha mandato la foto dell'alba con una mongolfiera bellissima in cielo. Sapete che non sono mai stata in mongolfiera? Mi piacerebbe un sacco, però soffro un po' di vertigini. Che si fa?

nuovo disco, novità, Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Bella e Monella. Da Castelfranco Veneto, quindi gente autoctona, dicono: sto andando ad aprire il negozio oggi un po' in ritardo perché non ho sentito la sveglia. Ciao la Dallan, buongiorno. Ciao ragazzuoli, buongiorno a voi. 393-7366-170, che cosa vi porta ad essere svegli a quest'ora del sabato? In realtà neanche tanto tardi, però appunto, se non siete mattinieri come me, vi capisco. Che faremo dopo, visto che qualcuno mi chiede? Ma l'Alba Contes? Vi regalerò una t-shirt. Ma con che foto? Ma ve lo dico dopo, in negrita.

0: Morandi, il Monghi d'Oro su Radio Bella e Morella. Allora, è arrivata questa foto di questa bellissima colazione. Buon sabato, Eleonora. Di sicuro va meglio a te, caro Enrico, con un bel cappuccino e brioche. Ma lo sapete, è tantissimo tempo io che non bevo un vero cappuccino, cioè con il caffè e con il latte. Purtroppo ha già 30 anni, in realtà ne ho 25, sono già diventata delicata di stomaco, intestino. Mas di gazzi, si dice in italiano. Salutiamo anche Ketty, che dice: oggi ho portato mia figlia a fare una certificazione a scuola. Gli ho detto: certificazione, mi ricorda qualcosa. Inglese, tedesco, spagnolo. Beh, non so come si chiami tua figlia, ma sono sicura che andrà molto bene. Noi ci fermiamo un pochino, poi dalle 9 alle 10 faremo l'Alba Contest, ve lo dico anche in anteprima mondiale, e voglio ricevere le foto della cosa più originale che state facendo stamattina, ok? Chi mi manda la foto più originale si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Pedali tra spiaggia, pineta.
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso
18: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Salutiamo come sempre Matteo Monti per la pillola degli anni. Abbiamo ascoltato J-Ax, Fedez, Senza Pagare, Umberto Tozzi con Gli Altri Siamo Noi e all'inizio c'era Gaia con Nuda. Thank you!
0: Bella e Monella.
1: Stai ascoltando Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 393-7366-170, che combinate questa mattina? È arrivato un messaggio molto dolce e io ci tengo veramente tanto a queste cose. Mi chiamo Katia e lavoro in un bar all'interno di una casa di riposo. Anche oggi lavoro tutto il giorno con i nonnini, ascoltiamo sempre la vostra radio, siete stupendi e ci fate tanta compagnia, quindi io ne approfitto davvero veramente tanto per mandare un bacio a tutti i nonnini che stanno ascoltando Bella e Monella della casa Fenzi di Conegliano. Ragazzuoli belli, fate colazione anche per me, visto che non l'ho ancora fatta. È un abbraccione a Katia. Poi c'è Sandra di Mira. Buongiorno da Rimini, addirittura il video mi hai mandato, cara Sandra, bellissimo. Che meraviglia. Allora, c'è una cosa che voglio fare io nella vita e ci riuscirò, spero, andare a vivere al mare. Prima o dopo ci riuscirò ad andare a vivere al mare. Voi che combinate questa mattina? Che ci fate svegli? Avete qualcosa in programma in particolare? Visto che da qui almeno per una settimana, non la voglio chiamare, ma ci sarà bel tempo, ma 30 gradi, eh?
0: Radio Bella e Monella, tutta da

E Subsonica, liberi tutti dal 1999. Sto leggendo un po' di vostri messaggi. C'è qualcuno che ha fatto un'impresa incredibile. Questa mattina ho salvato un nido di codirosso spazzacamino. Poteva andare molto peggio. Eddie da Farra di Soligo. Eddie, intanto ti ringrazio per la foto di questi bellissimi patatini, pulcini bellissimi. E adesso è pieno di nidi, state attenti. Io vicino a casa mia sono piena di alberi, quindi ogni volta che mi alzo la mattina sento così. Sono molto fortunata. Sono molto fortunata. C'è chi dice oggi c'è da tagliare l'erba. Elia, lo so, è un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Il mio invece è di annunciarvi un altro disco novità. Sto parlando di Ludwig il Pagante con Ti soffro.

0: radio, quindi saranno tutti impazziti perché anch'io facevo ste cose quando andavo a scuola. Ragazzi, allora potete vincere una t-shirt di Radio Bella Monella e ve lo spiego dopo, ma vi anticipo che chi mi manda la foto più originale di quello che sta facendo in questo momento, appunto, si porta a casa il nostro gadget tutto da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: 9:01.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo decreto carburante, via libera dal Consiglio dei Ministri che ha prorogato il taglio temporaneo delle accise su benzina e gasolio fino al 6 giugno, con le riduzioni di circa 5 centesimi al litro per la verde e 10 al litro per il diesel. Concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero programmato per la prossima settimana. La Premier Meloni scrive sui social misure concrete per famiglie e imprese. Visita lampo di Papa Leone ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, primo pontefice nella città, cuore di un territorio ferito, per abbracciare la popolazione. L'arrivo del Santo Padre in questi minuti, ad accoglierlo il Vescovo di Donna, il sottosegretario Mantovano, il presidente della campagna Fico e le altre autorità. Ricordare Giovanni Falcone e riaffermare la forza contro le mafie, così il ministro dell'interno Piantedosi a Palermo per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Al museo del presente anche Nordio, Giuli e Abodi, in corteo 170 giovani giunti in nave. Calcio, si chiude il campionato di Serie A. Nell'anticipo del venerdì Fiorentina-Atalanta è terminata 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Formula 1 è della Mercedes di Russell alla pole sprint del Gran Premio del Canada. A 68 millesimi il suo compagno Antonelli. Poi le McLaren, Ferrari in terza fila. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, le mie sono migliori.
4: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

ne includiamo anche gli uomini stamattina. Vabbè, dai, facciamo così, facciamo così. Non vi lasciamo fuori. 393-7366-170. Do ufficialmente il via all'Alba Contest. C'è chi mi ha già mandato un sacco di foto, ma qual è la cosa più originale che state facendo mentre ascoltate Radio Bella e Monella?

0: fresco novità Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. Questa mi piace già subito. State già cercando di corrompermi per l'Alba Contest? Non ci riuscirete questa mattina, forse. 393-7366-170. Nel frattempo che mandate le foto, mandate anche un audio per farmi sentire un po' la vostra voce, perché c'è la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Damiano e dall'altro.
1: Ma come grandi, Damiano?
0: Grandi, grandi.
1: Non c'è Damiano.
0: Anche se sei interista, non mi sei simpatica, capite?
1: Allora, intanto io e Damiano siamo insieme durante la settimana, dalle 12 alle 15, con la pausa pranzo, Pacciarotta e Scrocchiarella. Però io sono molto simpatica anche se sono interista. Vabbè, raga, non sono mica. Io ero fissata quando c'era Mauro Icardi. Da quando Mauro Icardi ha lasciato l'Inter, per me non è più la stessa. Cioè, il mio cuore si è spezzato, ma sono quella che era in curva. Io sono andata in curva dell'Inter e continuano a mandarmi i cuori milanisti. Va bene, è arrivato il momento di sentire la canzone che fa e apprezzo l'impegno davvero tanto stamattina.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Vorrei sentire quella canzone che fa.

le foto della cosa più originale che state facendo questa mattina. Per fare che cosa? Portarvi a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella. 393 7366 170. Io ho già trovato la mia top 3. Intanto saluto Fiorenza che dice: sto portando fuori Porchetta. Ho detto boh, starà portando via un vassoio, non lo so. In realtà dovrebbe essere una sorta di palloncino gonfiabile, sì, e ha detto che l'ho adottato a novembre ad una degustazione di musetti. Stamattina vi state facendo molto ridere. C'è anche chi sta lavorando in tempo reale all'aeroporto di Verona. Beh, stai attento, pay attention. Bella.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
12: Senz'altro!
11: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
13: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
14: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
15: Ma che ho!
14: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
16: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
17: Tu lascia fare, sempre polemico.
18: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
19: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
23: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: una canzone più bella dell'altra, tutta da cantare anche questa mattina con i Pooh. Chi fermerà la musica? Poi c'era anche Alex Britti con Clementino, Solo una volta, e all'inizio Cesare Cremonini, La nuova stella di Broadway. Beh, sapete già cosa fare con la vostra radio tutta da cantare, no?
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: L'ultima mezz'ora di questa mattinata insieme dalle 8 alle 10. Ciao, sono la Dallan, per chi ha appena acceso la radio, beh, ben arrivati. Stiamo facendo questo Alba Contest un po' in ritardo, perché non è né Alba, non è né Spritz Contest, è un po' un gioco che mi sono inventata richiamando un po' tutta la community di quelli che giocavano all'Alba Contest quando ero di mattina, per farvi vincere la t-shirt di Radio Bella Monella. È molto semplice, siete ancora in tempo, ancora dopo Madame Marrakesh basta, chiudo le telefonate. Potete mandare una foto al 393 7366 170 con quello che state facendo adesso. Per esempio, siete in cucina a fare colazione, vi fate un selfie e me la mandate. Più originale, più avete la possibilità di salire in classifica. Prenderò il decimo posto, decimo, nono, ottavo, bla bla, fino al primo. Il primo o la prima che deciderò io, quindi sarà proprio un mio gusto personale, dovete essere bravi ad essere originali, si porteranno a casa la t-shirt di Bella Monella. Tutto chiaro? Il numero ve lo ripeto, 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta

Ma stamattina chi sarà il vincitore o la vincitrice dell'Alba Contest con la foto più originale di quello che state facendo? Beh, mi state veramente stupendo. Prima però della classifica, disco novità, Jovanotti Alfa con Buon Vento.

0: buon vento.
1: Che stupenda sta canzone, mi piace già. Giovanotti Alfa, buon vento. Beh, buon vento a tutti quelli che proveranno a vincere l'Alba Contest. Siete stati tanti stamattina, veramente tanti. Vi chiedo scusa se non siete rientrati nella classifica, ma dovevo sceglierne solamente 10. Partiamo da Renata, che saluto, che sta facendo colazione con il suo gatto Matisse. Ciao Renata, al nono posto c'è Manola in direzione Pisa per i mondiali di orienteering. Non ho minimamente idea di che cosa sia, comunque in bocca al lupo. Ottavo posto per Ale di Musile, che sta mangiando le ciliegie. Ale, tu sei sicuramente ricco se stai mangiando le ciliegie. Settimo posto per Katia, che sta preparando le colazioni al bar. Sesto per Andrea sta tagliando il fieno e non vorrei essere lì, Andrea, visto che da quest'anno ho iniziato a soffrire di allergia. Probabilmente tu starai sicuramente meglio di me. Al quinto posto premiamo Marco che lavora in aeroporto a Verona, appunto, l'abbiamo anche salutato prima. Un bel lavoro impegnativo. Saliamo, medaglia di legno la diamo a Viviana, che è in passeggiata tra i papaveri a Padova. Brava Viviana, bellissima foto. Ma adesso entriamo nella top 3 dell'originalità. Al terzo c'è Marta, che ha portato suo marito a pescare una carpa, non avevo la minima idea di che pesce fosse. Ciao Emanuele. Secondo c'è Fiorenza, ma il primo Giacomo, 5 anni, che si è rotto il dito medio. Giacomo! Oh, dobbiamo fare l'in bocca al lupo a Giacomo, perché la mamma Silvia è appena uscita dal pronto soccorso e il suo patatino di 5 anni si è proprio rotto il dito medio. E giustamente noi citiamo e basta, citiamo Marco Masini, che dice vaffanculo. È proprio la canzone che passiamo anche qui di solito su Bella Monella. Giacomo, ti porti a casa la t-shirt di Bella Monella.

0: ahimè, ai noi, me ne devo andare, me ne devo andare. Vi lascio in buone mani perché c'è Andrea Ferrara. Saluto tutti quelli che hanno mandato foto, messaggi, cose, che hanno detto: ma no, Eleonora, ma la mia foto era la più originale. Mi dispiace, la giudice sono io. Quindi ha vinto Giacomo, 5 anni, che ha un bel mesetto di prognosi per il dito medio rotto. Ciao ragazzi, è lunedì!
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti

0: Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a €799 fino al 4 giugno. Solo da Unieuro.
8: 1, 2, 3, 4,
9: perché fermarsi?
8: 5, 6.
9: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve.
12: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte.
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Ma davvero siamo qua? È incredibile, signori. Cominciamo questa.

0: testa gira, gira tanto la testa, signori. Ma è il momento di cominciare, è il momento di aprire queste nostre due ore insieme dalle 10 alle 12 anche in questo sabato mattina. Ormai cos'è? Penultimo sabato di maggio, comincia a esserci caldino, quindi buongiorno a tutti quanti, quelli che sono appena svegliati, quelli che sono stati qui anche le due ore precedenti. Salutiamo la Dallan, ma signori, abbiamo un mare di cose da fare, davvero tante, adesso non è che posso stare qui a elencarvele tutte, però ne abbiamo tante da fare. Cominceremo fra poco con le news sotto sopra e poi chissà, si faranno qualche curiosità, forse qualche news, forse addirittura si giocherà, chi lo sa. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, cominciamo anzi questa nostra mezz'ora con il maestro Edoardo Bennato. Dal 1995 le ragazze fanno grandi sogni, anche qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il disco novità, un bel casino, Mita qui su Radio Bella e Monella. Signori, cominciamo adesso con le nostre news sottosopra. Sì, andiamo sul web per la primissima news. Dove una donna con lo pseudonimo di Charlotte, si chiama così, Charlotte, si è innamorata di un chatbot IA basato su ChatGPT che chiama Leo. Ok, quindi sono una storia d'amore tra Charlotte e Leo. Peccato che, insomma, la relazione di Charlotte, pseudonimo della donna, c'era già con qualcun altro, però comunque ha descritto la connessione emotiva con Leo come superiore a qualsiasi relazione avuta. Ha sostenuto che Leo riesce a farle provare sensazioni mai sperimentate prima e così, come vi dicevo, ha deciso di rompere la relazione precedente. Ha divorziato dal marito dopo 20 anni di matrimonio, no, 2 anni, 20 anni. Dopo il divorzio si è sposata simbolicamente con l'intelligenza artificiale e adesso vivono felici e contenti. Perlomeno lei, lui non, cioè, Leo non può essere felice, tanto poco contenti, insomma, non so come funziona questa cosa. Non la vedo sana comunque come situazione, cioè il bot non è libero, capito, di agire, di fare quel che vuole. Non è una relazione così a due, è una relazione a uno con una persona che dice, anzi con un bot che dice tutto quello che tu vuoi. Ma vabbè, sono un po' preoccupato.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

ma nemmeno offendere così, su, fulminacci, maledetto me. Sono anche simpatico, vabbè, non importa. Comunque, signori, buongiorno, bentornati. Radio Belle Monella con Andrea Ferrara, queste due ore insieme in solitaria in questo sabato mattina. Le news sotto sopra, un viaggio, parliamo di questo adesso, un viaggio in auto condiviso rende l'esperienza più intensa e significativa, così dice la scienza, rispetto a viverla da soli, ok? Cioè, non posso nemmeno dirlo. Vabbè, comunque la presenza di una persona psicologicamente vicina aumenta a quanto pare la percezione di felicità e lo spazio ristretto dell'auto favorisce i dialoghi più spontanei e momenti anche autentici. Per questo, voglio dirvi, hanno fatto uno studio. Quindi ci sono stati degli scienziati che hanno chiesto a, ne so, adesso non c'è l'esatto numero, ma a migliaia comunque di persone in viaggio se preferissero fare un viaggio da soli oppure in compagnia in auto. E la percentuale maggiore delle persone ha risposto: meglio in compagnia. Oh, ci sta bene davvero. Poi siamo sempre felici con persone che conosco da una vita, poi mi capisco subito, capito? E dopo hanno fatto pure una stesura per dirlo a noi. Vabbè, comunque, bello questo studio. Era un po' scontato, ecco, un filino scontato, però bello, quello sicuramente, bello. Radio Bella e Monella.

0: Ero sono Mazzotti, Max Pezzali. Come nei film, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora, ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con voi. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì? Io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
14: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
15: Prenota subito una prova.
14: Delex, il tuo partner al lavoro. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
16: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
21: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
22: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
25: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
26: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: anni. Su, Bella e Monella,
1: Bella e Monella, Bella e Monella.
0: Ma grazie, grazie, grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Le Vibrazioni dedicato a te, prima Gianni Morandi, Lucio Dalla con Vita, e a cominciare Fedez con Bella Storia. È una bella storia, lo è. Tra poco lo sapevi che, anzi, adesso, adesso!
1: Bella e Monella.
0: Ora, infatti, non è che c'era bisogno di aspettare troppo. Lo sapevi che oggi vi regaliamo delle curiosità che non dovete pagare. Tranquilli, cioè, no, no, porta via il portafogli, non serve assolutamente. Curiosità varie ed eventuali per cominciare. Sapevate che Paul Winchell, voi direte, chi? La voce di Tigro, quello di Winnie the Pooh, avete presente? Ok, la voce originale, chiaramente. Ha inventato un cuore artificiale. Sì, sì, sì, cioè praticamente c'è Tigro che può impiantarvi un cuore artificiale. Comunque ha creato un cuore artificiale che poi può essere impiantato qualora aveste dei problemi. Tigro, non, la voce di Tigro vi dice: ho inventato... Vabbè, lasciamo stare, non mi invito nemmeno. Il ketchup è stato venduto come medicina negli anni 30. Ma tutto viene venduto come medicina, la Coca-Cola, tutte, una cosa che nasceva come quello, poi magicamente diventa buona e non cura più nulla, non si capisce come mai. Comunque, andiamo avanti. Per viaggiare dalla Corea del Nord alla Norvegia devi solo attraversare un paese, è sempre quello, lo sapete. E poi infine i cavalli non possono così rimettere, non possono buttare fuori il cibo, non è proprio plausibile, quindi stanno male e basta, ma non possono lasciarsi andare, poveri cavalli.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Allora, hit di Brescia da Dio, qui su Radio Bella e Monella. Andiamo avanti con le nostre, così, le nostre curiosità. Lo sapevi che? Sapevate che l'anatra del lago argentino, ok, ha un pene molto lungo, quanto tutto il suo corpo. Quindi in percentuale qualcosa di incredibile, ok? Altro che i porno attori. Andiamo avanti, il miele, ok? È l'unico cibo che non scade mai. Quindi se avete il vasetto di miele lì da quando siete nati, non preoccupatevi, va bene? È ancora commestibile, come quello che c'era nelle tombe dei faraoni egiziani. È ancora commestibile, non lo assaggerei, però è ancora commestibile secondo la scienza. Il secondo è chiamato così perché è la seconda divisione dell'ora, ok? La prima divisione invece è il minuto, minuto primo, avete capito? Queste curiosità incredibili. E chiudiamo con l'ultima: l'oceano Atlantico è più salato dell'oceano Pacifico. Serviva qualcosa? Magari no, però adesso lo sapete.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: questa nostra prima ora insieme in questo sabato mattina. Ci prendiamo una pausa adesso, giusto il tempo di un caffè, magari un paninetto, così rapido rapido, e torniamo con voi. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: bella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11 un minuto.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti,

0: o Deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se Deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: male.
1: Non lo sa più nessuno. Ma è così. Dito nella piaga, che fastidio ad aprire questa nostra seconda e ultima ora per quanto riguarda questo sabato mattina con me, Andrea Ferrara, in solitaria fino alle 12. Signori, abbiamo fra pochissimo le news che sono già belle di pronte, qualcosa di interessante. Tra l'altro c'è un'informazione molto vicina, perché parleremo di Venezia, parleremo dell'isola di San Giacomo fra pochissimo. Fra pochissimo. Prima però voglio ricordarvi una cosa, perché al 393-7366-170, al numero della diretta, potete mandare la vostra richiesta in questo momento. Partiamo con questa cosa. La richiesta cantando, però, perché è la radio tutta da cantare. E allora bisogna cantare, perché tra poco, anzi, adesso già parte, dopo la sceglieremo una, ma c'è la canzone che fa. Quindi potete richiedere la canzone che volete cantandola al 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170. Cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Noi due siamo bravi.

0: Il signor Pioggia, Mr. Rain, lunedì nero qui su Radio Bella e Monella. Parliamo di San Giacomo, ve l'ho detto, l'isola di San Giacomo a Venezia, dove a quanto pare esiste questa chiesa completamente assurda. Esiste, per ora esiste. Allora, si chiama Huff and Puff ed è un'installazione creata dall'artista statunitense Hayden. L'opera consiste praticamente in questa chiesetta in mattoni inclinata di circa 40 gradi. Quindi, cioè, è un po' strano a vedersi, sembra tipo che un'immagine strecciata di questa chiesa, ok? Sembra sul punto di crollare, però rimane in equilibrio ed è stata presentata appunto all'isola di San Giacomo in Paludo della Laguna, si chiama in completo, Laguna Nord comunque di Venezia. È stata commissionata dalla Fondazione Sandretto Re, salutiamo comunque, e realizzata in occasione della Biennale. Allora, si chiama La favola dei tre porcellini, ufficialmente, cioè tutta una serie di nomi che hanno questa struttura, e insomma è una struttura ecclesiastica, quanto dice l'artista, sotto pressione, che indica un po' la pressione che potrebbe avere la chiesa in questo periodo, capito? Beh, è arte, signori, se volete andare a vederla, andate a vederla, perché secondo me merita. Non durerà ancora un centinaio d'anni, durerà qualche giorno, qualche settimana, qualche mese, però se avete tempo andateci.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Danilo Tiziano Ferro e Lazza qui su Radio Bella e Monella. Andiamo avanti con le notizie dal mondo. Signori, Emi Schilla da notizia, sì, perché si è venduto a se stesso. Non si capisce come. Comunque si è venduto a se stesso per 400.000 euro. Ha ceduto la società di diritti musicali a un'altra sua società inattiva. Quindi i soldi sono usciti dalla sua tasca per rientrare nella sua tasca. Non capiamo se sia un genio oppure. No, rimaniamo così. Oppure, va bene? Daniel Attenborough ha compiuto 100 anni. Lego, a quanto pare, ha aggiornato il limite d'età sulle sue scatole da 4,99 a 4 a 100 più, solo per lui. Rispetto e tantissimi punti guadagnati anche da Lego. Bravi, anche perché poi, scusa, superi 99, che fai? Non giochi più? No, dai, per favore, fatelo. Radio Bella e Monella.

Giova Giovanotti con Ragazzo Fortunato, grazie per questa canzone che fa straordinaria. Ci prendiamo una pausa, fra poco ultima mezz'ora, chiudiamo con le nostre incredibili news, anche credibili.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. La
8: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
13: Antonello Cerri suona Italiamo.
14: Italiamo.
15: Italiamo.
13: Italiamo. La grande festa italiana.
11: Vogliamo cominciare?

0: Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri.
1: Mi esalta.

0: Concludere insieme a Christian Marchi Let's Nostalgia, lo stato sociale, una vita in vacanza, e prima Elisa con Mare Mare, capito? Blanchito Baby che mi tradisce il Michelangelo con Christian Marchi e anche un po' di Antonello Cerri. Bello bello questo italiano.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Continuiamo noi invece con le news interessanti dal mondo. Andiamo a Milano, o meglio nel milanese, perché è stato catturato un servalo. Vorrebbe chiamarsi così. È un tipo di felino tipico dell'Africa subsahariana che si aggirava in un parco. D'altronde, insomma, capisci che le temperature ormai a Milano sono arrivate a certi livelli. A quanto pare che anche un tipico felino dell'Africa subsahariana si trova bene in un parco di Milano. Ma com'è possibile? Vabbè, comunque, andiamo a Seul invece. Questa volta andiamo in Corea del Sud, perché un robot è diventato monaco buddista. Così, d'amblè, è successo così. Vesti tradizionali, voto di obbedienza agli esseri umani, il futuro è già qui, è già in questo robot di Seul, quindi praticamente fa tutto quello che serve fare e soprattutto non è aggressivo, parrebbe per ora, a meno che l'essere umano a cui giura fedeltà, insomma, non sia aggressivo. A quel punto lì cosa succede, amici da Seul? Ditecelo.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

della musica, Vasco Rossi, il Blasco, Vita Spericolata qui su Radio Bella e Monella. Signori, voglio parlarvi di una cosa che accadrà il 31 di maggio, ok? Quindi fra una settimana circa, domenica 31, arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo in occasione dello Sportivando Run. Una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità, insomma tutto quello che serve. Curtarolo, provincia di Padova, impianti sportivi di via Kennedy, domenica 31 maggio dalle ore 8 ci sarà il DJ set animazione con Monica Morgan e Beat DJ. E dalle 10 sul palco arriva la comicità irresistibile e inarrestabile, soprattutto di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Salutatemi tanto, abbracciateli tanto, domenica 31, dalle 8, poi dalle 10, insomma non potete mancare allo Sportivando Run. Radio Bella e...

0: Comuni immortali, Achille Lauro, a chiudere appunto queste nostre due ore insieme. Noi ci risentiamo lunedì dalle 16 qui su Radio Bella e Monella, e un saluto da Andrea, ciao!
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 12 un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buon sabato da Federica De Boni. Papa Leone in visita lampo ad Acerra in Campania. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della terra di

0: 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non
1: sì, ma la nostra qualità.
2: No, certo.
1: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Bella e Monella,

0: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
1: Partono ufficialmente le Belle e Monelle. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno a te Alvise. Ciao amici, buon fine settimana con noi di Belle e Monelle. Abbiamo 30 canzoni da farvi ascoltare. Abbiamo 7911 notizie.
1: Sì, esatto. E anche 6 nuove entrate, quindi 24 della vecchia settimana.
2: Insomma, questa puntata dura 15 ore.
1: No, assolutamente.
2: Non prendete impegni per cena.
1: Durerà pochissimo. Partiamo dalla posizione numero 30, dove troviamo le bambole di

0: Posizione numero 29 per Eddie Brock con Bel Venerdì.
1: Bel periodo invece, prima notizia fuori classifica per l'amico Federico.
0: Bene, sì, che sta diventando babbo, no?
1: Sta diventando papà, e anche la sua ex moglie, signora Chiara Ferragni, che certo, si è ufficialmente fidanzata al punto di condividere le foto con il nuovo fidanzato, insomma compagno. Okay. Tutto bene, addirittura la Chiara mi ha dato dei consigli sulla ginecologa da cui farsi seguire alla nuova compagna di Fedez, che si chiama Giulia, come quella che aveva prima.
0: Ok.
1: Quindi tutto ci fa pensare che la prossima si chiami Chiara.
0: Va bene, quindi sono in buoni, sono tra virgolette
1: pare che siano in ottimi rapporti.
0: Beh, d'altronde quando ci sono dei bimbi di mezzo, io credo che sia la cosa più bella, non essendo io genitore. Detto questo, andiamo avanti.
1: Il gatto, che quindi però varrebbe lo stesso.
0: Esatto. Prima nuova entrata di oggi, Ermal Meta, calma metafisica.

0: Santa.
1: Posizione numero 26 per LDA e H7 con Santa.
2: Tra l'altro vorrei anticipare che al termine di questa puntata ci sarà la lettura della nuova poesia della settimana.
1: Bello.
2: Costruita con i titoli delle canzoni.
1: Va bene, okay. Non vediamo tutti quanti l'ora.
2: Lo so. Parliamo ancora di amore.
1: Oh,
2: e parliamo del matrimonio dell'anno. Che non è il tuo, Alvise,
1: no.
2: Perché per il momento non hai ancora dichiarato di volerti sposare, ma è quello di Aurora Ramazzotti.
1: Evviva!
2: Il fidanzato Goffredo.
1: Bene.
2: So che lo sai già perché ti hanno invitato, tu che sei influencer, ma sì. Si sposeranno il 4 di luglio in Sicilia, in provincia di Siracusa,
1: sì.
2: In un castello bellissimo. Hanno un bimbo che ha 3 anni, si chiama Cesare Augusto. Ma il nome è abbastanza importante.
1: D'altronde, il padre si chiama Eros.
2: Erose?
1: Ah, scusa.
2: Però ha chiamato i figli Gabrio, Tullio, il padre Erose. Cioè, hanno così delle robe coi nomi in quella famiglia.
1: Ci sta, assolutamente, sono di Roma.
2: Insomma, così. Tema del matrimonio,
1: sì.
2: Perché sai che si usa a fare i temi,
1: certo.
2: È fluo anni 90. Quindi io me li immagino con i braccialetti fluo come nelle migliori feste di 10 o 15 anni fa.
1: Bellissimo. Posizione numero 25 per Night, con Forte.
3: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme.
1: Alla posizione numero 24 troviamo Brescia con Introvabile. Tra l'altro ieri venerdì è uscito con il suo nuovo singolo che si intitola Da Dio.
2: Allora, se la vogliamo finire di far uscire 50 canzoni nuove ogni venerdì, che dopo io non so più qual è quella nuova, qual è quell'altra, perché ogni due giorni esce una canzone, beh, ragazzi, sareste carini.
1: Ma
2: torniamo a parlare di noi, e c'è un'altra nuova entrata in
1: certo
2: classifica. Mace o Mace?
1: È Mace.
2: Ma io lo chiamerò per sempre Mace, perché
1: che
2: mi
1: bello
2: piace di più come Maci.
1: Sì, va bene. Monaica.
2: Tipo. Esatto. Vai. Salmo e Colapesce, e tu dirai: ma che cosa ci azzeccano tutti e tre insieme?
1: Beh, Salmo e Mace avevano già fatto la canzone nostra con Blanco,
2: sì,
1: anni fa. Colapesce è
2: Di Martino.
1: No.
2: È Ornella Vanoni.
1: No.
2: È
1: no.
2: Altra gente.
1: È altra gente.
2: Comunque, I'm Friends.
1: Colapesce, secondo me, ci sta molto bene con le sonorità di Mace e anche la grinta di Salmo.
2: È un po' come dirti che settimana prossima vado a fare una mini vacanza. Io, il nostro regista Andrea De Luca e il nostro o professore signor Matteo.
1: Bene.
2: Tu direi: cosa c'entrate insieme? C'entriamo un po' come Mace, Salmo e Colapesce. Chissà se verrà fuori una bella canzone anche per noi, o se saranno soltanto
1: canzonette.
2: No, cattive abitudini. Allora sono

0: Belle Monelle.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Carrefour, 96 ore scontate!

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: L'estate inizia da ciò che indossi.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
8: Senz'altro!
7: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
9: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tu, yeah, yeah, yeah.
1: Apriamo la seconda mezz'ora delle belle monelle con Biagio Antonacci, You and Me, Me and You, You are Together.
2: Puccioenza. Questa settimana ho fatto una proposta alla signora Paola.
1: Oh, ti sei inginocchiata e convolerete a nozze, che bello!
2: No. Le ha detto: senti, sono 50 anni che fai sto lavoro, non sei mai diventata famosa.
1: Quando? Okay.
2: No, quando te ne vai, gliel'ho chiesto molte volte, ma lei non vuole, vuole restare con noi.
1: Okay.
2: Perché anche tu non fai come si faceva negli anni 90-2000? Che ti facevi fotografare dall'amico paparazzo con il VIP di turno, andavi sui giornali, poi ti chiamavano ospite dei salotti mondani, diventavi famosa, ti davano i programmi in Rai, eccetera eccetera, come moltissime delle conduttrici di adesso, insomma.
1: Credo che nel 2026 sia un po' difficile trovare i suoi coetanei.
2: Ecco, in questi anni qua è un po' difficile, ma è successo in realtà recentemente a Roma, dove è stato fotografato l'attore americano Mel Gibson, che sta in Italia per girare il seguito della Passione di Cristo.
1: Giusto.
2: E
1: scusami, dopo la Passione, ok, sì, giustamente c'è la Pasqua.
2: Esatto, ma io non so, insomma, di cosa tratti il film, però l'hanno fotografato, il ragazzo ha 70 anni, ma è sempre bono comunque,
1: sì,
2: come bono degli U2, e con questa signora, signora Antonella Salvucci,
1: okay.
2: E nelle foto è scritto con la famosa attrice Antonella Salvucci.
1: Ok.
2: Ora io non mi intendo molto di cinema, quindi probabilmente
1: io solo
2: mi
1: moda, mi dispiace.
2: Esatto, però non ho presente questa signora qui, cosa abbia fatto di famoso.
1: E poi,
2: no?
1: Perdonami, nel mio cuoricino di Antonella c'è solo la Clerici.
2: Beh, certo, o la Delia al massimo.
1: Amanda.
2: Elia.
1: Come l'Antonella Elia.
2: Quella là.
1: Non lo so, io mi tengo stretta alla Clerici.
2: Sì, beh, tra le due anche io sceglierei la Clerici. Comunque questa qui è andata sui giornali di tutto il mondo come la nuova fiamma di Mel Gibson, che però credo stia con qualcuno nel frattempo, abbia delle cose, insomma, no? E quindi TMZ, che è il sito di gossip americano più famoso, ha detto: no, raga, cioè quella è soltanto una bella amicizia.
1: Oh, tutto è bene quel che
2: finisce. Chissà quanto avrà speso la signora, insomma, per far pubblicare foto.
1: Ma con una bella amicizia con Mel Gibson.
2: Ha preso un bel cartellino giallo dall'America, così la salutiamo con affetto.
1: Dito nella piaga, che fastidio, alla posizione 21.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Fred Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira alla posizione numero 20.
1: E anche la signora Paola poi non capiva più cosa doveva fare, le ho detto trovati un anziano attore o regista, no? Accompagnalo a fare un giro di Treviso.
0: Sì.
1: Di Quinto di Treviso. Di Paese.
0: Di Treviso.
1: Di Strana.
0: Treviso di
1: Treviso. Di Castelfranco Veneto.
0: Va bene.
1: E ti fai fare delle fotografie, magari anche tu, capito, hai il tuo momento di celebrità.
0: Ok. Io eviterei di continuare a dargli questi consigli.
1: Non ha trovato
0: però
1: nessuno.
0: Voi, insomma,
1: non ha trovato nessuno.
0: È un peccato.
1: Ho detto punta magari sulla musica. Adesso so che è single Tiziano Ferro.
0: Ok.
1: Prova a vedere lì, magari se riesci a portarlo qua a fare un giro, ti puoi fare due foto con Tiziano Ferro, magari.
0: Ok.
1: Si può fare.
0: Tentar non nuoce. Posizione 19, proprio.

0: Ciao,
1: Ciao Noemi, alla posizione 18 con farfalle nello stomaco.
0: Allora, a me ha fatto tantissimo ridere, settimana scorsa si è chiuso l'Eurovision.
1: Sì.
0: Che là loro stanno insieme una vita, no? Perché sai che iniziano a provare i cantanti quasi due mesi prima, poi fanno tutti quegli appuntamenti esterni
1: certo.
0: alla finale. E insomma, fanno la compagnia, capito?
1: Eh sì, sono
0: come
1: tutti
0: quando
1: là,
0: vai a fare il campo estivo.
1: La gita di istruzione.
0: Ecco, diventano amici. E la cosa bella è che loro hanno tante età diverse, provenienze diversissime,
1: certo.
0: culture diversissime, generi musicali diversi. Però poi li vedi, c'è un video molto bello dove c'è il nostro Sal da Vinci che balla la sua canzone assieme alla vincitrice, quella
1: okay.
0: che ha fatto Bangaranga,
1: sì.
0: che non è proprio una, capito, neomelodica.
1: Noi eravamo
0: di
1: rimasti ad altri
0: e
1: termini.
0: Feeling. Esatto, e ad altre, insomma, giovani donne molto rock and roll, molto forti.
1: Il vecchio Sal.
0: Perché sai, con la moglie,
1: con la moglie devotissimi
0: esatto.
1: gli uni agli altri,
0: però faceva questa scena molto divertente con tutte le sue nuove amiche, le sue friends, le girls.
1: Sal da Vinci non ha amiche.
0: Sì, no, cos'ha?
1: Con queste persone che passavano così.
0: No, dai, perché non ha amiche?
1: Non ha amiche, no, no, quando dai, insomma, su via.
0: No,
1: l'amore è forte e lui non ha amiche.
0: No,
1: è un po' la condizione di noi uomini, no? Noi non abbiamo amiche.
0: Ma queste colleghe molto carine, io ho molto riso.
1: Noi quando siamo accasati non abbiamo amiche.
0: Immagino
1: Monica.
0: Te che vai in tournée con la Slandrona e mi fai balletti magari con le amiche di Radio Sorriso, le ascoltatrici.
1: Non credo che potrà
0: bellissimo.
1: Mai accadere questa cosa.
0: È il mio
1: Nel
0: sogno.
1: Frattempo ci ascoltiamo Sal da Vinci, per sempre sia la posizione 17.

0: state ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: In ogni casa vivono mille passioni.

0: litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Collegati amici, bentrovati in una nuova puntata delle belle monelle 30 canzoni, 15 sono già andate tutte da ascoltare in questo spazio del fine settimana dedicato proprio a tutti voi e a tutte queste notizie molto interessanti di cui il nostro influencer della moda, il signor Alvise, è ghiotto. Infatti io questo programma non lo scrivo per voi amici miei meravigliosi, ma lo scrivo per Alvise, che è tanto contento di sapere queste cose.
1: La domanda che si pongono gli ascoltatori è: davvero vengono scritte questo ammasso di cose
0: di
1: interessanti?
0: Sì. Allora, pensa un po' che l'amica Giusy,
1: okay,
0: Ferreri,
1: è certo,
0: ha deciso di tutelare la sua voce contro l'AI, perché sai che lei ha questo tono super riconoscibile, e quindi, così come già ha fatto l'amica Taylor Swift, ha deciso di depositare la sua voce come marchio sonoro presso l'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, tipo la SIAE però europea.
1: Così nessuno le ciulla la voce.
0: Così nessuno può con la I fare una voce simile alla sua.
1: A novembre!
0: Che promuova qualcosa, che canti delle canzoni. Cosa vorresti tu depositare all'EUIPO?
1: Beh, no, la mia voce.
0: Il tuo concetto della moda?
1: No, quello me lo tengo ben stretto. No, la mia voce. Basta, perché ci lavoro con quella.
0: Provo a fare a novembre.
1: A novembre!
0: Bravo, sì.
1: Grazie,
0: sì.
1: Chiamami Giuso Ferreri.
0: Bravo, Giuso, vai.
1: Perfetto, Emmer Comi, Vacipiano, posizione 14.
2: Scusa se ancora

0: con Comuni Immortali.
1: Achille Lauro è bravo.
0: Sì, adesso.
1: Beh, bello. No, è bravo. Perché cosa ha fatto? Invece che dire vado in ferie, come lo dico, è andato in viaggio in Giappone, no? È andato in ferie.
0: Mamma mia.
1: Lui è partito per sto viaggio in Centro America, Nord America, eccetera, dicendo: Ari, a tutti gli amici,
0: certo, prendo,
1: vado a fare una roba con la Laura, poi mi fermo a fare due cose e poi torno. Non è che vado in ferie,
0: no,
1: capito? Quindi lui ha colto al balzo questa occasione per andarsene, e per esempio è andato, perché lei ha fatto gli anni, la Laura
0: Pausini, certo,
1: 16 maggio,
0: sì,
1: così come Claudio
0: Amendola,
1: Baglioni,
0: sì,
1: Fiorello
0: Mannoio,
1: Dolce
0: Amaro
1: Nera, e anche Nicolò
0: Gabbana.
1: Fabi, bravissimo. Perfetto. Alvisa, vedo che sei preparato oggi. Comunque, il compleanno della Laura, che ne ha fatti 52.
0: Ah, solo?
1: 52. Sul Casino Sound Miami.
0: Adesso non credo che si dica così,
1: il
0: però.
1: Il 16 maggio, sabato scorso, due sabati fa, è andato a cantare Io canto dell'album nuovo.
0: Io canto DOS.
1: Anche Achille è salito e lei lo ha presentato come io presenterei te.
0: Dandogli della persona brutta.
1: Ma perché? No. Ha detto: signore e signori, qui con noi un amico, una persona che ammiro e stimo moltissimo, una grande star del programma musicale italiano.
0: La gente a un certo punto se n'è andata perché
1: io
0: si era rotta.
1: Io direi anche un grande influencer della moda.
0: Sì.
1: Guillermo Mariotti.
0: Esatto, sì. Carolee Smith.
1: Carolee Smith, che salutiamo. Ciao Carolee.
0: E poi, insomma, il nome e cognome di questa persona.
1: Laura,
0: molto bene.

0: maledetto me. Fulminacci, posizione numero 11, maledetto me.
1: Vabbè, sono robe che capitano.
0: Molte volte me lo dico anche da solo. Però
1: lei, Lisa, è in tour.
0: Quindi non farà più
1: la
0: trasmissione con te.
1: E i Tafoli è in tournée. E io sai che ho visto la data zero del tour e l'ho amata da morire. Lei
0: in anteprima, in anteprima.
1: No, no, io e tutti gli altri che hanno
0: una data solo per Monica Morgan ha fatto.
1: Eravamo io e altre migliaia di persone a Jesolo pagando il biglietto, per carità, non è sponsor by, è pagged by me e my friend Susanna.
0: No, perché invece ci sono nostri colleghi che si fanno regalare tutto.
1: Beati loro perché sono più furbi di me. Io
0: no, perché sono dei veri influencer.
1: Esatto, invece sono te pago i biglietti, pago vestiti, pago tutto quanto.
0: Brava.
1: E insomma, Elisa mia in tour e mi sta andando a presentare anche dei brani nuovi, tra cui quello nuovo che stiamo per sentire. Lei l'ha presentato prima che uscisse in tour, in quella sera dove sono andata anche io e tanti nostri ascoltatori. Lei ha fatto 2-3 canzoni così extra, perché ha detto quando ha finito il concerto, ha detto ragazzi portate pazienza, ma la data zero abbiamo sperimentato un po' di roba, ha detto realmente così, per vedere se funzionavano, alcune sì, alcune no, insomma stiamo proprio mettendo a centro lo
0: molto
1: show.
0: Bene.
1: Però è stato molto bello essere là. Tra gli altri che lei ha presentato in anteprima c'è
0: Amore è

0: la nostra.
1: Posizione numero 9 per Gaia con Bossa Nostra.
2: Allora, tu sai, no, che ogni grande spettacolo dello sport internazionale che si rispetti ha un inno.
1: Sì.
2: E hanno anche durante la finale dei momenti di show, perché sempre di più. Ma senti cosa, oggi sono proprio bravo. Puoi
1: oggi,
2: dirlo?
1: Oggi
2: sono brava.
1: Posso proporti per il telegiornale?
2: Sì. Chiamatemi, amici del TG5, sono qua.
1: Ma cioè, ci sono, c'è anche
2: questo,
1: il telegiornale su Belle Monella TV volendo.
2: Sì, allora chiamami, Elisa Radai, sono qua.
1: Va bene.
2: Hai anche il mio numero.
1: Ok.
2: Tra l'altro ci sentiamo anche spesso.
1: Molto bene.
2: Detto questo, finirà anche la Coppa del Mondo prima o poi. Noi sai, siamo quelli un po' tipo la volpe e l'uvolo, che ce ne frega, noi sarà una merda.
1: Noi, è da un po' di stagioni non che non ci piace andare perché non ci piace il format.
2: Che schifo. È così, insomma. Comunque hanno detto chi farà lo show finale.
1: Oh, vai, sparamelo.
2: Allora ho preso gente, insomma, emergente, Joe Fresca, che posso fare anche lo show così. Okay. No, bim bum bam, ciam. Tra l'altro, canzone, inno, che si chiama Dai Dai in italiano.
1: Dai Dai,
2: che voglio dire, Shakira, potevi fare un titolo in italiano con 100.000 parole più significative di Dai Dai.
1: Questo titolo mi fa
2: la
1: tornare.
2: La prossima volta Shakira chiama.
1: A quando vivevo a Venezia, quando il turista ingolfava la calle, sì, dicevo Dai Dai, Dai Dai, Dai Dai. Dai, dai, dai, dai, dai. Così, così. No, no, lo dicevo quello,
2: sì,
1: solo
2: sì,
1: dai dai.
2: Sì,
1: e anche molto
2: io
1: altro.
2: Io ti ho sentito
1: forse
2: dire anche altre cose. Comunque, la Shakira,
1: sì,
2: che canta Dai Dai.
1: Sì, tra
2: così
1: l'altro ho prestato io a lei i vestiti.
2: Poteva chiamarlo Areo, però.
1: No, non poteva chiamarlo così.
2: I BTS.
1: Ok, che sono appena rientrati dal servizio militare dalla Corea, quindi insomma sono belli freschi. No, no,
2: sì,
1: no, no, servizio militare non fotografico.
2: L'ha fatto veramente?
1: Certo.
2: Ma che Corea non scherza mica.
1: No, prova a dire di no. Prova a dirgli di no e vedi.
2: Ma la gente proprio.
1: No.
2: E anche l'amica Mrana.
1: Oh.
2: Mrana che ha già chiamato Paola per chiedere qual è l'ultimo modello di piastra che usa per non avere il capello.
1: La
2: così,
1: piastra dei waffle,
2: ecco,
1: senti.
2: Che lei usa per i capelli.
1: Ah, usa la piastra dei waffle, sì, per i capelli. Che
2: e per
1: cosa,
2: altre cose che non voglio dire.
1: Madame Marrakesh, volevo capire la posizione numero 8.
2: Anche io,
1: vorrei capire tante cose.

0: Le belle monelle su Bella e Monella.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve.
2: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
6: Perché se non dighi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
15: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
18: Ogni anno, con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: DJ con Ossessione alla posizione numero 7. Bentornati, le belle monelle con Alvise e Manica Morgan nel vostro fine settimana. Ma parliamo un attimo di gossip, che ne abbiamo parlato poco.
1: Grazie, perché avevo un leggero languorino.
0: Lo so. So che sei preoccupato per l'amica Maria Belen.
1: Sì.
0: Che però volevo confermarti che si è dichiarata comunque single. E ha detto anche: sono single da 2 anni, ragazzi, non si trova niente, che è quello che la signora Paola dice da 30 o 40 anni, però non cerco un fidanzato. Quindi volevo dire a te e a tutti gli altri che pensavano magari di candidarsi, che la Maria Belen ha detto che lei non sta cercando un fidanzato, e gli unici suoi non fare gesti al viso che ti sta vedendo, due grandi amori sono i suoi due
1: Santiago
0: figli.
1: E
0: Luna Marie.
1: E Luna Marie.
0: Che tra l'altro è un nome bellissimo, posso dire.
1: È un nome meraviglioso.
0: Sì, Luna Marie suona proprio bene.
1: Giusto.
0: Oltre al fatto che l'ha fatta con due bonazzi che metà basta.
1: Molto
0: ora,
1: bene. Giusto, per non ricadere mai in questi.
0: I tuoi segreti.
1: Che te li posso raccontare
0: sposato
1: io, i segreti di Belen.
0: Stefano De Martino ha fatto un figlio con Antonino Spinalbese.
1: Cioè,
0: come fai a trovarli tutti tu quei boni pazzeschi, cara Maria Belen?
1: Chi lo sa, sicuramente ce lo racconta Annalisa in canzone estiva. Quando

0: Posizione numero 5 per Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Parliamo di record, ragazzi.
0: Chiamiamo Jerry Scotti che ci fa Guinness World Record.
1: Chiamiamo il signor Drake, che tu mi dici anche essere proprietario della squadra di calcio AC Venezia.
0: No, non è proprio così, città. Comunque è uno degli investitori.
1: Comunque è un po' uno di Venezia,
0: sì.
1: Capito? Anche Drake dice che le altre cose.
0: È un bro
1: e dice Areo, perché Drake farà lui, perché Shakira ha fatto Dai Dai, lui farà Areo. Areo, speriamo presto, ma se poi Drake ha bisogno di una mano per il testo, Alvise è bravo,
0: certo, sì.
1: Anche per le canzoni di Natale, volendo. Ed è il recordman dell'anno per Spotify. Tu mi dirai, ma come mai? Perché ha fatto un album bellissimo?
0: No.
1: Perché nella copertina dell'album lui indossa il guanto vero di Michael Jackson autografato, per cui ha spento centinaia di migliaia di dollari?
0: Non credo.
1: No, è vero.
0: Ah, sì, no, sì. Nel senso, non credo
1: ma
0: che
1: non
0: sia questo
1: quello,
0: che gli ha fatto guadagnare il
1: perché
0: primato?
1: È uscito in 24 ore con 43 tracce. Ora, se tu poco volevi sapere tre album, se tu poco volevi sapere come erano fatti sti album e li ascoltavi tutti e tre, per forza lo mandavi al primo posto.
0: Certo.
1: Però volevo dire all'amico Drake, che parla anche
0: meno,
1: che sta cosa già la fece qualche anno fa l'altro amico Ed Sheeran.
0: Ah, pensavo
1: che,
0: Claudio Baglioni io.
1: Beh, può essere. Che il giorno della Befana mi fece uscire due hit della Madonna, cioè due pezzi pazzeschi insieme. Tutti si sono detti, ma cosa, perché fai uscire due canzoni così belle insieme? Per fare questo lavoretto qui, cioè brum, dritto in cima. E così ha fatto l'amico Drake, 43 tracce, io ne ho ascoltate 4.
0: Bene, hai tutto il tempo che vuoi.
1: Bello,
0: nel frattempo
1: però, insomma, dai.
0: Posizione numero 4 per Saif, buona domenica.

0: Delia, al mio paese alla posizione numero 3.
1: E io continuerò a parlarti di gossip, perché al mio paese la frase più o meno che ha detto anche l'amico Alberto. Quanti voglio, Alberto?
0: Allora, parliamo di cronaca nera?
1: No, mai. Neanche di politica.
0: Alberto, Angela.
1: Ma caro, lo salutiamo, ma no.
0: E allora mi arrendo.
1: Alberto Tomba.
0: Ah!
1: Perché ha fatto un'intervista recentemente, fa 60 anni a dicembre, sai,
0: caro,
1: che anche lui è del tuo stesso segno, l'amico
0: sì.
1: Alberto. E ha scherzato, così ha detto: ma c'ho 60 anni, ormai sarebbe ora che io mettessi la testa a posto. Ok. Lui vive sulle colline bolognesi, posto da cui, insomma, dove è nato,
0: certo,
1: è proprio la sua, il suo paese di origine. Dice: sto lì fin da quando ero piccolo, mi ha sempre aiutato, ti faccio il riassunto, a stare coi piedi per terra, a vivere lì con mia mamma, tra l'altro,
0: okay,
1: sta vicino a sua mamma. E sua mamma dice che un po' gli dice: dai, però adesso ti devi mettere la testa a posto, Alberto, dai.
0: E
1: lui dice: forse a 60 anni è arrivato il momento. Comunque, sta là. Cosa fa? Come si allena l'amico Alberto? Siccome vive proprio in collina, cioè su terreno scosceso, dice: ogni giorno
0: mi butto giù dalla
1: della
0: collina.
1: Gestione di un casale, okay,
0: ok?
1: Che non è casa sua, è
0: no,
1: un altro. Però faccio avanti e indietro con casa mia a piedi, così mi faccio 8 km di
0: bravo,
1: su e giù, tutte. Per quello sto benissimo.
0: Esatto, ogni giorno però sua madre gli rinfaccia: Alex, la

0: primo posto l'ultima nuova entrata di oggi, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, perdonami, perché vada via.
1: C'è bene.
0: Va bene.
1: Hai il sottotitolo. Comunque su questa roba qui avrei 3 pagine di notizie.
0: Ma noi ci siamo bellamente che
1: Vabbè, ragazzi,
0: finiti.
1: La settimana prossima vi racconterò.
0: Sì. A già cosa... spoiler di prossima
1: sì,
0: settimana.
1: Sì, l'ho scritta, già ho perso 2 giorni. A cosa si ispira la canzone?
0: Va bene.
1: Che cos'è l'urbex?
0: E cos'è l'wood?
1: E anche dove tutti dovremmo andare, perché ne abbiamo bisogno. E che cosa è la superstar reference di questa canzone?
0: Guarda, io non vedo già l'ora che sia il prossimo fine settimana. Congratulazioni, grazie mille,
1: grazie.
0: Monica Morgan.
1: Grazie a te, Alviso.
0: Grazie,
1: Graziella,
0: grazie a tutti quanti.
1: Grazie per queste 15 ore insieme anche ad Andrea De Luca.
0: Ciao.
2: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
13: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Antonello Cerri suona in italiano.

0: però vengo lì e vi spasso le cose.
1: Cosa fai? Mentre ti dormo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 730 01.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: qualcosa da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
8: il treno degli anni,
0: tutto da cantare.
9: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Anche oggi sta per ripartire il treno degli anni, queste tre ore di musica italiana che ci portano dritte fino all'orario dell'aperitivo, cantando, ballando, divertendoci e perché no anche rilassandoci un pochino. E quindi la domanda è: siamo pronti per partire?
0: Bella e Monella, il treno

0: garçon, ho l'idea.
1: Direi una partenza bella carica, ci siamo ascoltati Tiziano Ferro con Lento Veloce. Poi è arrivata Giorgia, Parlami d'amore, e abbiamo concluso cantando a squarciagola con Annalisa e la sua Mon Amour. E adesso andiamo con una di quelle canzoni dolci dolci che parlano un pochino della libertà, ma soprattutto quella emotiva, e porta anche il nome di un disco abbastanza interessante. E sto parlando dell'Anima Vola di Elisa del 2013, tratta dal disco omonimo che è stato uno dei primi dischi in italiano di Elisa, che ce l'ha fatta insomma un pochino più conoscere all'interno del panorama italiano, e poi da lì è partita una carriera che ancora oggi sta facendo veramente faville. E poi andiamo con gli 883. Era il 1997 quando ci cantavano Si incazza, tratto dall'album La dura legge del gol, quel disco favoloso, incredibile, che ha fatto cacao all'interno delle classifiche del panorama italiano. E poi per concludere andiamo con una terzina molto interessante, perché arrivano Danti, Nina Zilli e J-Ax con Tu e Dio.
2: Bella e Monella, il

0: serve un po' di decisione, perché ormai siamo quasi arrivati all'estate, quindi scomodiamo Jovanotti con l'estate addosso. Era il 2015 quando Jovanotti ci cantava questa canzone che effettivamente ci fa proprio tanto estate, quella sensazione di libertà estiva, di voglia di vivere il momento delle vacanze. Solamente Jovanotti la poteva rendere così bene. Poi arriva Biagio Antonacci con Serie del 2022, tratto dall'album L'Inizio, e qui si parla di sentimenti importanti, di decisioni da prendere. Insomma, se sei in un periodo un po' di indecisione, questo forse è il pezzo che fa per te. E poi cambiamo completamente atmosfera, dei giornalisti, New York 2018, e qui si va con uno stile un po' più cinematografico, ma direi anche un po' notturno.
1: Bella e Monella, il

0: conclude anche questa prima mezz'ora insieme. Come sempre vi faccio un piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima: arrivano nomi come Cesare Cremonini, Vasco Rossi, Gianna Nannini, Ligabue, un sacco di rock, un sacco di pop, non ci manca nulla. A dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: 1, 2, 3,
9: perché
8: 4,
9: fermarsi?
8: 5, 6.
9: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
10: Carrefour. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve.
11: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
19: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
20: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
22: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
23: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
24: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
25: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
24: Delix.it.
25: Spediamo gratis in tutta Italia.
24: Delix.it.
25: Delix, il tuo partner al lavoro.
24: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
26: Senz'altro!
24: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
6: il treno degli anni,
4: tutto da cantare.
0: E ripartiamo in questa mezz'ora accontentando tre generazioni diverse. Si parte con Cesare Cremonini, Marmellata 25, poi continuiamo con Vasco Rossi facendo un tuffo nel passato e la sua Vivere, e poi continuiamo con Drillionaire, Lazza e Blanco e la loro Bon Ton.
4: Bella e Monella, il treno

0: Sembravi me.
1: E continuiamo andando nel 2018, quando Francesca Michelin e Carl Brave ci cantavano Fotografia, tratta dall'album Notti Brave. Diciamo che qui, quando è arrivato Fabri Fibra a metterci lo zampino, questa è diventata ufficialmente una hit, un pezzo che non ci possiamo dimenticare, appunto, dell'estate 2018. E poi andiamo indietro nel tempo, nel 1985, con Eros Ramazzotti, Una storia importante. Partecipa al Festival di Sanremo di quell'anno aggiudicandosi il sesto posto. La canzone piace un sacco a tutti gli italiani e qui si parla di tematiche belle pesanti, belle importanti, un amore, una storia d'amore importante che ovviamente richiede un bello sforzo da parte delle persone coinvolte. E a proposito di tematiche belle e importanti, poi arriva anche Gianna Nannini, che a parlarci di fragilità è sempre molto brava. Andiamo indietro di un altro decennio, 1979. L'album è quel capolavoro di California e il pezzo è Lontano dagli occhi. E insomma, quando la Nannini unisce sto rock con il pop, con tutte queste tematiche un po' fragiline, quanto ci piace.
2: Bella e Nonella, il

0: quando qualcuno ti dice ok, tranquillo, io comunque resto qui e ti aspetto, sono sempre belle parole, ti senti sempre un pochino lusingato. Immaginati se questa cosa te la dice Marco Mengoni. Capisci? Ecco, e quindi Io ti aspetto 2015, tratta dall'album Parole in circolo, è uno di quei brani che unisce un po' l'energia di Mengoni, ma che sa comunque essere sempre un pochino romantico, che sa essere un pochino dolce anche con atmosfere un po' più energiche. E a proposito di atmosfere energiche, senti che cosa arriva adesso, perché ti propongo un Ligabue con una Urlando contro il cielo. Era il 1991 quando dall'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn, quell'indimenticabile album, e Ligabue ci tirava fuori tutta questa energia con questo brano. Ti gasa anche se sei a casa tua sul divano, immaginati in uno stadio. Concludiamo Achille Lauro, Roseville, Fragole, era il 2023.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: e si conclude la prima ora insieme. Piccolo spoiler di quello che arriva nella prossima, beh, tenetevi forte perché arriva Alexia, Elodie, Zucchero, Gaia, Laura Pausini, Neck e tanti altri, quindi insomma avete già capito che vi conviene restare qui in ascolto. A fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
7: Ageo!
6: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico.
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Radio

0: Molto bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni.
7: Il treno degli anni,
8: tutto da cantare.
9: E senti con che capolavoro di Terzina ti sto per aprire questa mezz'ora. Allora, arrivano e lo dicono, ok, respira. E qui alziamo il ritmo, ma non troppo, perché poi ci pensa Zucchero e ci canta Overdose d'amore. E concludiamo alzando ancora di più con Alexia, Dimmi come.
7: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
10: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: siamo in un mondo parallelo perché stanno per arrivare i Subsonica con la loro Incantevole. Era il 2005 quando, tratta dall'album Terrestre, i Subsonica ci parlavano di questo amore, di quanto effettivamente l'amore possa cambiare la percezione delle cose. Insomma, ti sembra di vedere le robe un pochino diverse solamente perché sei innamorato. A volte è bello, a volte è molto pericoloso. Ma poi, a convincerci definitivamente su quanto possano valere le storie d'amore, arriva Adriano Celentano con L'emozione non ha voce. Era il 1999 quando dall'album Io non so parlare d'amore, Adriano Celentano ci regalava questa perla. Questa perla, tra l'altro, scritta da un signore che si chiama Mogol, non proprio da uno a caso. Insomma, era già un successo preannunciato ancora prima dell'uscita del disco. E poi arriva un po' di giovinezza con Gaia e questo sound così giovane, fresco, ingenuo, ma forse neanche troppo ingenuo, e ci canta Coco Chanel. Era il 2024 quando ci faceva cantare tutti con queste pezze.
1: Bella e Monella, il

0: Ed ora andiamo nel 2004, quando Laura Pausini ci cantava Resta in ascolto, tratta dall'album omonimo. Pensate che questo è un brano che ha vinto anche un Grammy Latino, giusto perché è la chiara dimostrazione che le emozioni funzionano bene in tutte le lingue. Al di là di come le canti, sono sempre emozioni, quindi insomma, quando poi ci si mette anche la forza, la potenza vocale della Pausini, beh, insomma, successo assicurato, se non altro perché un Grammy se l'è portata a casa sta donna. E poi continuiamo con Irene Grandi. Un motivo maledetto era il 2020, quando dall'album Grandissimo Irene Grandi ci ricapitava nelle scene del panorama italiano. Dopo tanti anni di pausa, di concerti, di cose un pochino più piccine, eccola qui, di nuovo in classifica. E concludiamo con una delle cover meglio riuscite, secondo me, della musica italiana, e sto parlando di Neck con Se telefonando. Rifacimento del celebre pezzo di Mina era il 2015, e quella serata delle cover di Sanremo ce la ricorderemo per un po'.
1: Bella e Nonella, il

0: stiamo scollinando, siamo arrivati a metà di questo treno degli anni, un'ora e mezza belle belle piene di musica, ci manca appunto un'altra ora e mezza. Nella prossima mezz'ora ci andiamo ad ascoltare nomi come il gruppo italiano, come Daniele Silvestri, Emma, Anna Oxa, eccetera eccetera.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Ma senti la ricercatezza di questa terzina che sta per arrivare. Daniele Silvestri, Salirò. Continuiamo con Mario Venuti e Carmen Consoli, Mai come ieri. E concludiamo Pinguini Tattici Nucleari, Ricordi. E qui mettiamo d'accordo proprio tutti.
1: Bella e Monella, il treno.

0: ed ora arrivano Giuliano Palma e The Blue Beaters, che effettivamente ci hanno dimostrato, soprattutto con questa canzone in maniera proprio ufficiale, che tutto quello che toccano, anche i più grandi classici, alla fine diventano cose ballabilissime, diventano cose super super cacciose, di quelle che piacciono a noi. E la prova ufficiale arriva con Messico e Nuvole. Nel 2004 ci rifanno questa canzone e da un classico diventa una di quelle cose dove non puoi rimanere fermo. Se senti questo ritmo ti devi muovere per forza. E poi arriva il gruppo italiano con Tropicana. Era il 1983 quando ci cantavano questa bella canzoncina, così dal ritmo un pochino estivo, bella tranquillina, quasi tormentone dell'estate, che in realtà nasconde un testo veramente inquietante, perché si parla di un'imminente esplosione nucleare. E probabilmente pochi di voi ci hanno fatto caso, ma insomma è bella pesa, anche se tutto quanto mascherato in questa atmosfera molto molto da spiaggia. E poi arriva Emma Marrone, che nel 2024 ci cantava Apnea, portandola a Sanremo e facendoci vedere un lato diverso di se stessa.
1: Bella e Monella, il

0: Si ritorna al 2020, quando eravamo tutti quanti chiusi in casa a causa Covid, ma c'era una roba che ci faceva compagnia, ovvero la musica. In particolar modo quell'estate lì, Cara e Fedez si sono fatti sentire parecchio con la loro Le feste di Pablo. Se non altro diventata virale su tutti i social, perché in quel periodo lì non c'era niente di meglio da fare, pezzo che effettivamente è diventato, lo potremmo definire, il tormentone di quell'anno. E poi ritorniamo indietro negli anni 80. Siamo nel 1989, quando Anna Oxa ci cantava Tutti i brividi del mondo, tratto dall'album Pensami per te. Era un periodo in cui lei cambiava stile praticamente ad ogni singolo, ad ogni esibizione, e quanto ci piaceva star dietro a tutti questi suoi cambiamenti pazzeschi di look, ma anche vocali. E concludiamo, Max Gazzè, Che c'ha di male, 2008, tra l'aratro e la radio.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: conclude anche questa mezz'ora insieme, piccolo spoiler come sempre di quello che sta per arrivare nell'ultima ora. Nomi come Alex Britti, Lucio Dalla, Irama, Raff, eccetera eccetera, ce ne sono ancora un sacco, quindi insomma restate lì perché nella prossima ora di sicuro ci divertiamo.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Belle Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
5: Senz'altro!
4: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Belle Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
8: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Belle Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Carrefour.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bella e Monella,
4: il treno degli anni.
3: Il treno degli anni,
4: tutto da cantare.
5: Ora ci spariamo un mix di sonorità vecchie e nuove. Cominciamo con Calcutta che ci canta Pesto. E poi arriva Raff con Cosa resterà degli anni Ottanta. E concludiamo con una spruzzatina di reggaeton e musica moderna. Fred De Palma, Gue, Notte Cattiva.
3: Bella e Monella, il treno.

0: È una notte cattiva.
1: Nel 2013, quando Emischilla ci faceva cantare e ballare tutti quanti con la sua Maracanà, un brano energico, bello, festaiolo, ci racconta un pochino tutte quelle cose, quelle scappatelle notturne, quelle feste, quella voglia di vivere senza troppo pensarci, senza troppi freni. Insomma, è proprio una di quelle canzoni che è fatta apposta per essere messa su quando è il momento di fare festa. E poi arriva Alex Britti con Solo una volta. Era il 1998 quando dall'album Hit Pop usciva sto capolavoro che ci parla di una storia d'amore che sta per iniziare. Forse no, può essere l'avventura di una notte, ma ci piacerebbe che fosse una cosa un pochino più duratura. Non si sa, sta di fatto che sta canzone, ma no, quanto ce la siamo cantata. E arrivano poi, per concludere questa terzina, con La Pesce di Martino con la loro Splash. Era il 2023. Ci la presentavano al Festival di Sanremo e, come sempre, come musica leggerissima come tantissime altre, diventava poi tormentone dell'estate. Non ce le leviamo più dalle orecchie queste loro canzoni. Com'è sta storia?
2: Bella e Monella.

0: E se siete degli amanti di Bologna, beh, questa è la vostra canzone. Infatti sta per arrivare Luca Carboni con Bologna è una regola. Era il 1992 quando dall'album omonimo, appunto, Carboni, lui ci cantava di questa sua città, di questa cosa che hai quando ritorni alla città natale, indipendentemente da quale appunto sia la città, perché insomma ci sono gli affetti, ci sono tutte quelle cose che ti ricordano la tua infanzia, c'è una sorta di identità personale all'interno di ogni città di provenienza dalla quale appunto veniamo. E poi arriva Lucio Dalla, sempre stando in tema, con Canzone 1996, e qui entriamo in un clima un pochino più nostalgico. Si parla di memoria, si parla del tempo che passa, maledettissimo questo tempo che passa, se si potesse fermarlo. Poi fortunatamente, a mettere un po' di leggerezza in questa terzina, arriva Irama con Mediterranea, ed era il 2020.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: eccoci qui, sprint finale, ultima mezz'ora, piccolo spoiler di quello che ci aspetta, come per esempio Gianluca Grignani, come per esempio gli Eiffel 65, come Mahmood, i Velvet, Mara Saté, Alessandra Amoroso, eccetera eccetera eccetera. Quindi vi aspettiamo dopo la pubblicità, a fra poco.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
12: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
14: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
12: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
16: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
17: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
16: Ele, muoviti!
17: Arrivo!
18: La cassa.
19: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
20: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
21: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella.
18: Il treno degli anni.
22: Tutto da cantare.
0: E visto che ormai ci siamo addentrati nell'orario dell'aperitivo, sì, questa è proprio una terzina da spritz. Iniziamo con la rappresentante di lista e la loro diva. Continuiamo con Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, e concludiamo Eiffel 65, Quelli che non hanno età.
2: Bella e Monella.

0: Ed ora andiamo nel 2021 con Mahmood che ci cantava Clan, tratto dall'album Ghetto Olimpo, questa cosa un po' così. E qui si parla di appartenenza, di quei gruppi di persone che insomma te li scegli anche se non sono la tua famiglia, ma alla fine un pochino lo diventano, fanno un po' un senso di appartenenza, un clan con il quale puoi condividere un po' anche la tua cultura, le tue tradizioni, il tuo modo di vivere che magari cambia spesso con altre persone con le quali ti senti meno affine. E poi continuiamo con un po' di rock, arrivano i Litfiba e la loro Gioconda, 1993, tratto dall'album Terremoto. E qui i Litfiba erano in un periodo in cui la politica e ovviamente anche il dire quello che non ti sta bene di questa cosa qui era proprio all'interno di ogni testo che scrivevano, di ogni intervista che facevano, e insomma lo portavano avanti come una specie di bandiera, di inno generazionale. E poi continuiamo con Coez, La musica non c'è, era il 2015 e l'album era Niente che non va. E qui si parla di una storia d'amore che finisce, ma per qualche strana ragione a me Coez un po' rilassa sempre.
1: Bella e Monella, il

arrivato anche il momento degli inviti. Se sei un amante della musica italiana, beh, cosa fai? Ti perdi le serate di Italiana Band in collaborazione con Radio Bella e Monella? Noa, vieni a cantare con noi, vieni a ballare con noi, vieni a fare un po' di festa insieme a noi, ma dove ci puoi trovare? Per esempio, questa sera saremo a Desenzano del Garda, il 30 saremo a Ceresara, il 31 saremo a Somalia, a Lodi, poi insomma, il 2 maggio saremo a Fossol, il 4 saremo a Padova, il 5 saremo a San Vito di Leguzzano, un sacco di appuntamenti, non me li ricordo tutti quanti a memoria, ma se vuoi qualche info in più e magari beccarne uno più vicino a casa tua per venire magari a trovarci con un po' di praticità in più, allora ti aspettiamo sulle nostre pagine social, dove trovi tutta la lista delle prossime date, gli indirizzi precisi, le cose scritte bene. Basta scrivere Italiana Band. Vi aspettiamo. Bella e Monella, il 3.

0: ed erano Alessandra Amoroso con Forza e Coraggio, i Velvet con Tokyo Eyes e Mara Sattei Piango in discoteca. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione, augurarvi una buona domenica e noi ci risentiamo qui sempre sabato prossimo con me, Sara Manea, dalle 15 alle 18. Ciao!
1: Bella e Monella!
2: Il treno degli anni!
1: Il treno degli anni! Tutto da cantare!
2: Tutto da cantare!
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: più bella è Monella. Tutta da cantare.
1: 116 cavalli fino a 27 km.
2: Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatodax, l'eleganza dal 1948.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Esther Oletto. Washington-Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista: c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir. Il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Calcio: l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20:45 Lazio-Pisa. Domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo: Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, dico, certo.
5: Ma i nostri controlli.
6: Le
5: sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line,
5: maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: fare.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Radio Bella e Monella,

Sei insieme a Salmo e Colapesce con il suo nuovo singolo del nuovo progetto, si intitola Cattiva Abitudine e passa da queste parti su Radio Bella e Monella, su Bella Disco. Va bene, allora, l'abbiamo detto, dovete scaricare la nostra applicazione perché stiamo regalando un sacco di cose super fiche. Radio Bella e Monella, si scrive con 3 L, la trovate sul Google Store o sull'Apple Store.

0: mezz'ora insieme. Mi raccomando, c'è la seconda, un sacco di gente, un sacco di musica nella nostra Bella Disco su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
4: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova? Del gusto è la prova.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Radio Bella e Monella,

0: tutti, quella di Tiziano Ferro e Lazza insieme con Perdono apre la nostra seconda mezz'ora di Bella Disco, dove anche vi ricordiamo gli appuntamenti, perché lo sapete, siamo il sabato in diretta, la domenica in replica e anche il mercoledì, mi raccomando non mancate per sentire la Bella Disco di Bella e Monella. Adesso c'è ancora tanta altra musica, c'è Fred De Palma, Anita e Mischilla, tutti quanti insieme con La Testa Gira.
1: Bella Disco.

è presente nella nostra bella disco di Bella e Monella. Tanti messaggi che stanno anche arrivando al 393-7366-170. Vuol dire che la nostra oretta sta funzionando. Ci piace, tanta gente che sta facendo la festa e ci sta ascoltando. Saluti Maxi ovviamente a tutti quanti. C'è Serena Brancale, Levante con Al mio paese, e dopo ci ascoltiamo Elettra Lamborghini con Voilà. Bella.

0: la disco è il momento del disco limone, quindi giù i finestrini, ovviamente solo il vetro, mi raccomando, sul volume della musica, si canta, si balla, insomma quello che volete, se siete fortunati anche si bacia. C'è Biagio Antonacci con Iris.
1: Bella disco, disco limone.

0: musicale, quella che ci piace, Iris di Biagio Antonacci, il disco Limone, selezionato dal nostro Thomas Menegazzi. Va bene, adesso, come nella prima mezz'ora, una canzone dietro l'altra, sono tre, c'è cioè Il Pagante, poi Sfere Basta e chiude Jake La Furia con El Party.
1: Bella disco!

0: poi Neon di Sfera Ebbasta, e adesso l'avete sentita, è il party di Jake La Furia. È tempo dell'ultimo disco, quindi fuori la voce, perché non è finito il tempo di divertirsi, lo facciamo tutti quanti con Cesare Cremonini, si intitola Grey Goose.
1: Bella disco.

0: Amore, buongiorno. Ragazzi, siamo arrivati ufficialmente alla fine della nostra bella disco. Noi ci sentiamo come sempre la domenica in replica, il mercoledì e poi sabato con un nuovo appuntamento della nostra radio tutta da cantare. Ciao da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella disco.

0: tutta da cantare.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: La casa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buonasera da Esther Oletto. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Lo ha detto il presidente americano Trump ad Axios. A breve l'incontro con i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza. Accetterà solo se l'intesa include la questione arricchimento uranio. Deciderà entro domani. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, avverte: in caso di aggressione la risposta sarà amara e devastante. Ciclismo, la 14ª tappa del Giro d'Italia, Aosta Pila, vede vincitore il danese Vingegaard, che si prende anche la maglia rosa scalzando il portoghese Eulalio, che perde 2 minuti. Formula 1, Gran Premio del Canada, Russell vince la sprint davanti a Norris. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, di cosa c'è?
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, le
3: sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Pronti, partenza, ci mettiamo anche la Leop e via, parte così aperitivo d'italiana con me Elisa fino alle ore 21.

Doors, il nuovo singolo, ci piace un sacco, apre la nostra puntata di Aperitivo all'Italiana, dove ci raccontiamo un sacco di cose. Vi chiedo anche che state combinando, dove siete diretti, che state facendo questa sera, dai, 393-7366-170, se ci siete, come si suol dire, battete un colpo. Intanto noi parliamo di musica, parliamo di tutte le novità che ci riguardano da vicino. Ultimo ha annunciato a sorpresa un nuovo album, che è Il giorno che aspettavo, uscirà il 19 giugno, manca ancora un po' di tempo, ma noi ci prendiamo avanti. È il settimo disco di inediti, conterrà diversi brani, alcuni che stiamo già apprezzando anche in radio, tra cui Acquario, Questa insensata voglia di te, ed è un annuncio che precede in realtà un tour che lo porterà nelle maggiori città italiane, un tour che è già sold out su alcune date, La favola per sempre, questo è il titolo di questo tour. 250.000 spettatori sono già prenotati, già pronti per assistere ai vari live del 2026. Voi, come si suol dire, state attenti, cioè guardate i social, andate ad accaparrarvi il biglietto migliore sui circuiti online o le rivendite autorizzate. Bravo Ultimo, intanto noi attendiamo il 19.

Il pagante Ludwig con Milano Cortina. Parliamo di musica, parliamo di Fabrizio Moro, che è stato a trovarci, se vi ricordate, qualche mese fa. Lo hanno intervistato Andrea Ferrara e Alvise, si è raccontato, ha parlato delle varie collaborazioni musicali. Insomma, un artista molto profondo che ha saputo mettersi a nudo anche tra le grinfie dei nostri due speaker. E sta continuando il tour di successo, Non ho paura di niente, live 2026. Lui è venuto a presentare il singolo che porta appunto il nome dell'album e ha un sacco di date estive adesso. Magari qualcuno di voi c'è già stato a qualche live e vuole raccontarci la sua esperienza al 393-7366-170. Quello che sappiamo è che la scaletta di questi concerti include sia i brani quelli più celebri, quelli presentati al Festival di Sanremo, quelli più radiofonici, ma anche proprio gli ultimi lavori discografici e gli ultimi singoli che ha presentato anche a noi. Non ho paura di niente, live 2026, appuntamenti sicuramente da non perdere. Arriva Francesca Michielin con Vulcano.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio, canzone presentata al Festival di Sanremo, canzone vincente tra l'altro come il suo album Miss Italia, che ci ha raccontato proprio qualche tempo fa alle nostre telecamere, ai nostri microfoni. Ma non parliamo di Dito nella piaga che sarà impegnata nel tour, parliamo di Vasco, perché Vasco ci regala sempre un sacco di sorprese. Anzi, in questo fine settimana ci saranno i 10 finalisti di questo concorso, di un concorso che si chiama Vasco Live 2026, che offre l'opportunità ad artisti emergenti di aprire i concerti del Vasco. Cosa succede? Ci saranno i finalisti si spartiranno le varie date del tour, tra l'altro partirà fra pochissimo, farà tappa anche dalle nostre parti, quindi noi aspettiamo Vasco. So che ci sono un sacco di persone che hanno già i biglietti da diversi mesi, e quindi questi ragazzi giovani, promettenti, si esibiranno davanti a un pubblico di città in città, a Ferrara, Bari, Ancona, Olbia, Udine, insomma chi più ne ha più ne metta. Avete i biglietti di Vasco per il Vasco Live 2026? 393 736 170. A proposito di Vasco, ci ascoltiamo È già.
2: È già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco.
1: Brescia con Introvabile. Chiudiamo così questa prima mezz'ora di Aperitivo all'italiana. Piccola pausa, poi si parla di cinema.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
11: Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi, avete studiato?
12: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
13: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
14: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
15: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
19: Eli, ma che facciamo stamattina?
20: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
19: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
21: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
22: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.

Gabri Marrakesh su Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare in questa seconda parte di Aperitivo all'Italiana con me Elisa, parte dedicata al mondo del cinema. Ci sono un sacco di film italiani che sono nelle sale questo fine settimana e quindi ne raccontiamo qualcuno. Questa volta film per tutti, per grandi e piccini, Io non ti lascio solo, questo è il titolo, e racconta la storia di questi due personaggi, sono Filo e Rullo. Loro sono due amici inseparabili, due adolescenti che partono di nascosto e cercano Birillo. Chi è Birillo? È il cane scomparso del padre di Filo. Sembra un'avventura tra ragazzi, in realtà si trasforma in un bellissimo viaggio pieno di misteri, di paure, di verità nascoste tra montagne impervie, l'incontro anche con il misterioso guelfo Tabacci. E durante questo percorso questi protagonisti affrontano delle prove difficili, crescono pian piano. Quindi è un film davvero molto interessante, ripeto, adatto a tutti. Quindi se avete famiglia con nipoti, figli piccoli, è il film che va fa per voi. Io non ti lascio solo, questo è il titolo, e lo trovate al cinema questo weekend.

Stiamo parlando di cinema, le nuove uscite della settimana. A pranzo la domenica rimane nelle sale, racconta la storia di Adele. Adele è questa donna di 55 anni che, dopo aver assistito alla madre anziana per tantissimo tempo, si trova spaesata, cioè deve ricominciare o tentare di ricominciare tutto quanto da capo. È troppo giovane per la pensione, è esclusa dal mercato del lavoro, vive in una cittadina di provincia, si sente un po' invisibile anche agli occhi dei fratelli, e quindi tra malinconia ma anche tanti momenti ironici Adele cerca di ricostruire e di prendere in mano quella che è la sua vita. Una cosa che capita a tanti, su cui ci possiamo rivedere, quindi è un film sicuramente molto interessante. Arrivano gli 883 con Canzone d'amore.

0: con calma metafisica. A proposito di cinema, siamo ancora nel periodo, nelle settimane, ultimi giorni per il Festival di Cannes. Non so se avete visto anche alla televisione questi abiti magnifici, la parata di star, bellissimo, bellissimo, perché stanno accadendo e stanno presentando dei film davvero molto molto interessanti anche a livello internazionale. E a proposito di red carpet, arriva lui che sfila con molta nonchalance, Roby Burillo con i Belli di Gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Roby Burillo dei Los Locos qui dai microfoni di Radio Bella e Monella per i Belli di Gruppo. Ci vediamo ogni giorno, tra l'altro ci sentiamo ogni giorno a dire la verità, e poi ci sentiamo anche nel weekend, il sabato e la domenica, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni ascoltati durante la settimana. Due appuntamenti per quanto mi riguarda: domani sera, se siete dalle parti del Lazio, saremo a Rignano Flaminio con il nostro tour 90 Caliente, per cui ci scateniamo insieme ai Los Locos. Dopodomani invece, se accendete la televisione, lunedì esattamente, sintonizzatevi su Rai 2 ai Fatti Vostri, e i Los Locos saranno lì presenti per chiacchierare un po' e per canticchiare ovviamente un po'. Ma vediamo, veniamo ai due tormentoni di oggi. Ascolteremo Paola e Chiara con Furore dal 2023, altro furore invece che viene dal passato, dal 79 addirittura. Sto parlando del Furore di Raffaella Carrà. Sul volume arrivano i Belli.

0: Nana Nana 79 Raffaella Carrà, 2023 furore per Paola e Chiara. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, vi do appuntamento questa sera per i belli di gruppo nella versione estesa e naturalmente lunedì per la pillola giornaliera. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella e Monella, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale ha preso ormai pieno possesso dell'Europa centro-occidentale e determinerà nelle prossime ore tempo stabile su tutto il nord Italia, pochissimi gli annuvolamenti al più relegati al pomeriggio sulle vette più alte dei rilievi alpini e delle Dolomiti. Le temperature aumentano con valori massimi che già toccano e localmente superano i 30 gradi in pianura padana quest'oggi, valori un po' più bassi sulle zone costiere, specie adriatiche, per la presenza delle brezze marine e di un mare ancora relativamente fresco. Anche domenica situazione simile, tanto sole e clima caldo, tipicamente estivo su tutto il nord Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: essere bravi.
1: Coez, ci vuole una laurea. Apre questa seconda ora di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa, dove ci raccontiamo un sacco di cose. Ci diamo qualche piccolo consiglio. Cosa succede nel nostro territorio questo weekend? Se volete segnalarci qualche sagra, qualche festa, qualche mostra, fatelo al 393-7366-170. A Verona torna un evento di riferimento dedicato al mondo dei minerali, dei gioielli, delle pietre preziose, con un sacco anche di laboratori per grandi e piccini, ed è Verona Mineral Show. Siamo alla 74esima edizione, oltre 250 espositori, 10.000 metri quadrati di superficie espositiva e anche commerciale, perché si possono acquistare le pietre, i bijou, quindi un luogo meraviglioso se amate i minerali o se siete curiosi e volete conoscere qualcosa di più. Tra l'altro ci sono un sacco di attività didattiche per i ragazzi, per gli adulti, tra cui anche il restauro dei gioielli antichi, la cura dei fossili, quelli un po' più misteriosi, quindi delle cose davvero molto belle. 74esima edizione di Verona Mineral Show, trovate tutte quante le informazioni, vi do anche il sito, su veronamineralshow.com.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
2: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo,

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: bella questa canzone, Sogna ragazzo sogna, nella versione di Alfa e Roberto Vecchioni presentata a Sanremo, vi ricordate, qualche anno fa. Stiamo parlando di fine settimana, stiamo parlando di appuntamenti da seguire da vicino. Quarto Festival delle Dimore Storiche del Friuli Venezia Giulia, bellissimo appuntamento organizzato dall'Associazione Dimore Storiche Italiane e promuove proprio il patrimonio culturale, tutti quei palazzi, quei castelli, quei luoghi davvero meravigliosi che di solito sono chiusi al pubblico, questo weekend vengono aperti, quindi i proprietari aprono proprio le case, i giardini, i parchi ai visitatori, quindi fanno anche un po' da guide, da cicerone all'interno di questi luoghi storici. Un'occasione da non perdere questo weekend, quarto festival delle dimore storiche del Friuli Venezia Giulia. Se digitate online trovate anche tutte quante le informazioni. Ora Eros Ramazzotti con Un angelo disteso al sole.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

Tommaso Paradiso con I Romantici. A proposito di romanticismo, immaginatevi un palazzo bello, storico, si chiama Palazzo dei Capitani, così, affacciato sul lago, un viaggio meraviglioso attraverso la natura, attraverso l'arte. Non sto sognando, non sto nemmeno delirando, sto parlando di una mostra che vi voglio consigliare. Questa volta andiamo a Malcesine, quindi siamo sul lago di Garda, e c'è una mostra dedicata a Gustav Klimt presso appunto Palazzo dei Capitani. Ha aperto proprio in questi giorni, rimarrà disponibile al pubblico fino al 6 settembre, quindi si può organizzare anche un bel weekend sul lago di Garda, perché no, metterci all'interno questa mostra che offre e dà la possibilità di scoprire un lato intimo, raffinato di questo grandissimo artista che è vissuto nell'Ottocento attraverso una selezione di disegni. Quindi un'occasione unica se volete farvi un giro sul lago di Garda. Malcesine, bellissima località tra l'altro, a cui era affezionato anche un poeta come Goethe. È una mostra dedicata al grande Gustav Klimt. Adesso Antonello Venditti con

0: Canta piccolo break e torniamo. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi, avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

Elisa con Amore E apre l'ultimissima mezz'ora di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. 393-7366-170 il numero per interagire con noi. Parliamo del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Sapete che organizza sempre delle uscite, delle giornate davvero molto interessanti. Domani, 24 maggio, c'è la camminata nella biodiversità. Quindi vengono organizzate un po' in tutta Italia passeggiate, laboratori, attività in ben 25 beni FAI distribuiti in 15 regioni. Chiaramente sul sito trovate tutte quante le informazioni, basta andare su FAI fondoambienteitaliano.it, perché domani ci sarà la giornata mondiale della biodiversità e quindi coinvolge nelle passeggiate diversi esperti, biologi, botanici, guide naturalistiche, insieme ad altre iniziative organizzate proprio dal Fondo Ambiente Italiano. L'obiettivo qual è? Sensibilizzare gli adulti e i bambini proprio alla tutela dell'ambiente che ci circonda, alla tutela della natura, quindi un'occasione anche per riflettere sul nostro divenire. Tutto questo domani alla camminata nella biodiversità. Arriva Elodie con Bagno a mezzanotte.

Serena Brancale su Radio Bella e Monella, parliamo di cose belle in questo fine settimana, cose che accadono questo weekend ma anche nei prossimi fine settimana e nelle prossime giornate. Parliamo di un conduttore amatissimo, è partito anche lui dalla radio, poi è approdato alla televisione, conduce tutt'oggi un sacco di programmi di successo, tra cui La Ruota della Fortuna. Sto parlando di Gerry Scotti, l'avete capito. Ebbene, sarà insignito della laurea magistrale honoris causa in scienze e tecniche della comunicazione. A dare questo riconoscimento

0: ultimi minuti di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa, dove parliamo di cose belle, cose interessanti, e ci siamo anche noi a portare un po' di allegria, un po' di brio. Domenica 31 maggio, segnatevi subito sul calendario, saremo agli impianti sportivi San Francesco di Curtarolo per un appuntamento che unisce divertimento, risate, corsa, insomma un sacco di cose meravigliose. Questa è la marcia ludico-motoria Sportivando Run, partenza libera a partire dalle ore 7:30, una bella passeggiata mattutina che non fa male a nessuno, invece partenza ufficiale per chi fa la gara alle ore 8. Ci sarà Monica Morgan, Radio Belle Monella, un sacco di musica interessante per animare tutta la situazione, e poi ci saranno Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio che vi farà sicuramente ridere. Tutto questo il 31 maggio agli impianti sportivi San Francesco di Curtarolo. Mancate solo voi, quindi segnatevi in agenda e venite anche voi a correre insieme a Radio Belle Monella.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: La casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
5: Hit Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderen. Carrefour.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: E altri belli di gruppo, questa settimana si parla anche di Eurovision Song Contest 2026, per cui Dara la vincitrice, Sal da Vinci, ma poi anche Giovanotti, Francesco Salvi, Raflus, Dalle e tanti altri nei nostri belli di gruppo in versione estesa. Buon ascolto!
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: De Luca è bangaranga, non è bunga bunga, perché non facciamo confusione. Buon pomeriggio, buona serata, ormai sono Roby Borillo dei Los Locos, come ogni settimana qui per i belli di gruppo. Siamo ancora in aria sull'onda lunga dell'Eurovision Song Contest 2026. Ho detto per l'appunto bangaranga, perché è proprio la canzone che è stata la vincitrice di questo festival. Devo dire che io ci avevo azzeccato, posso tirarmelo un po', ci avevo azzeccato quando avevo sentito il pezzo, visto lei che è fortissima, la coreografia, il pezzo un po' bumbaton, un po' tunz, e il pezzo era obiettivamente forte. Quindi oggi iniziamo i nostri belli di gruppo proprio con l'Eurovision Song Festival. Cominceremo con lei, quindi Dara con Bangaranga, e poi con il nostro Sal da Vinci con la sua Per Sempre Sì, che comunque ha guadagnato un dignitosissimo quinto posto all'Eurovision quest'anno. Per cui sul volume arrivano i belli dell'Eurovision di oggi.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Nei nostri belli di gruppo, la cosa bella è che possiamo tranquillamente viaggiare nel tempo. Abbiamo una macchina del tempo che ci porta nel passato. Quest'oggi andremo nel 1989. Entrambe le canzoni proprio sono di quell'anno. E ascolteremo Jovanotti in questa versione un po' particolare, che era un po' quella degli esordi. Infatti, la canzone si chiama La mia moto. Proprio l'altro giorno, tra l'altro, io sono qui a Martina Franca in Puglia, ho visto un raduno di moto, cioè centinaia, migliaia di moto. Harley Davidson e chi ne più ne ha più ne metta. La mia moto è un classico. Saluto tutti i motociclisti appassionati all'ascolto in questo momento. E poi un'altra canzone un po' strana che uscì in quell'anno era una canzone di un comico, lo ricorderete, si chiamava Francesco Salvi, tra l'altro poi comico, attore, perché ha fatto anche, mi ricordo, Un medico in famiglia, tra l'altro, la nostra serie. E lo riascoltiamo con Esatto. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo per i belli di gruppo. L'altro giorno, proprio ieri, anzi, abbiamo parlato del 1989, lo faremo ancora anche oggi con una canzone di Raf. Oh, Raf è un Highlander, è un immortale. Lui c'è sempre, sempre giovane. Tra l'altro, l'ho visto anche quest'anno a Sanremo. Siamo un ragazzino, nonostante abbia i suoi. Dunque, quanto c'ha? 66-67 anni, per cui si porta veramente benissimo. Lo riascoltiamo oggi con il suo grande successo che si chiama Ti Pretendo. Poi dal 1990, anno dopo, Lucio Dalla, indimenticato, indimenticabile, con la sua Attenti al lupo. Se non ricordo male, mi pare che l'avesse scritta a quattro mani insieme a Ron. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

0: bellissima pausa intermedia, torniamo dopo la pubblicità.
1: I belli di gruppo.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: È permesso?
5: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore è anche carino, sa?
6: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, clic e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
17: Radio Bella e Monella, ovvio!
18: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
19: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
20: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
21: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
22: Senz'altro!
21: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
23: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
24: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
25: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
24: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
26: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
27: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per
0: sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla città della speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
1: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
14: Chi ascolteremo? Crystal Waters, Nannini, Bennato, Gino Paoli, Paola e Chiara e tanti altri nella seconda parte dei belli di gruppo.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

saremo ai mondiali. E l'unica cosa che ci resta da fare è essere dei nostalgici e pensare ai mondiali del passato, per esempio Italia 90, chi non se la ricorda, però quelli che c'erano ovviamente, perché molti giovani non erano ovviamente ancora nati, e lo faremo ricordando una bella canzone di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che appunto era la sigla storica di questi mondiali e che si chiamava appunto Un'estate italiana, quindi la canteremo a squarciagola tutti insieme. D'altra parte Radio Belle Monella è una radio tutta da cantare, per cui vai che si canta, vai di Ugola. Poi stesso anno 1990 invece andiamo con qualcosa di internazionale, che però è un grande tormentone, tuttora lo ascoltiamo nelle discoteche, ed è Crystal Waters con la sua Gypsy Woman. Buon ascolto, arrivano i belli.

rischiato anche di morire per cause sue, tra l'altro, perché si era sparato al cuore e ha sbagliato mira, poi gli è rimasta addirittura lì la pallottola, ha vissuto tranquillamente fino a 90 anni, per cui veramente una roccia. Giro Palio lo riascolteremo con una canzone del 1990 che tra l'altro vinse il Festival Bar quell'anno, e sto parlando di Quattro Amici al Bar. Poi invece andiamo nel 1996, stiamo in tema anni 90 insieme agli Articolo 31, li riascolteremo con Tranqui Funky, muoviti Tranqui Funky, allora muoviti con i belli di

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo dei Los Locos qui dai microfoni di Radio Bella e Monella per i belli di gruppo. Ci vediamo ogni giorno, tra l'altro ci sentiamo ogni giorno a dire la verità, e poi ci sentiamo anche nel weekend, il sabato e la domenica, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni ascoltati durante la settimana. Due appuntamenti per quanto mi riguarda: domani sera, se siete dalle parti del Lazio, saremo a Rignano Flaminio con il nostro tour 90 caliente, per cui ci scateniamo insieme ai Los Locos. Dopodomani invece, se accendete la televisione, lunedì esattamente, sintonizzatevi su Rai 2 ai Fatti Vostri, e i Los Locos saranno lì presenti per chiacchierare un po' e per canticchiare ovviamente un po'. Ma vediamo, veniamo ai due tormentoni di oggi. Ascolteremo Paola e Chiara con Furore dal 2023, altro furore invece che viene dal passato, dal 79 addirittura. Sto parlando del Furore di Raffaella Carrà. Sul volume arrivano i belli.

0: L'altra settimana, diciamo che è stata contestualizzata nel tema anche del Song Contest che ci ha visto al quinto posto con Salda Vinci con la sua Per Sempre Sì. Abbiamo ascoltato infatti anche la vincitrice Dara, un pezzo secondo me fortissimo. Comunque, per quanto mi riguarda, Roby Borillo vi dà appuntamento a lunedì per la pillola giornaliera. Mi raccomando ancora, buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
10: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a €799 fino al 4 giugno. Solo da Unieuro.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai.
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta senz'altro la radio in piazza.
14: Senz'altro!
13: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
15: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
18: Benvenuti a Cetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti delle guardie arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
19: Rifiuto.
18: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
19: Rifiuto.
18: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
19: Rifiuto.
18: Colpo di scena, rifiuta tutto.
19: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
22: Italiamo.
23: Italiamo.
22: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
21: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
4: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.

0: canzone da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana. 1, 2, 3.
1: Perché
0: 4,
1: fermarsi?
0: 5, 6.
1: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta, senz'altro, la radio in piazza.
4: Senz'altro!
0: Dalle 8 del mattino, DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10, la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
10: Tutto in regola, ragazzi! Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

pazzi di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: con te.
1: Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.

0: italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico.
5: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: fare se non sei sicuro del tuo stato? Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Accetto i rifiuti da The Guardia Rentri, nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
2: Rifiuto.
1: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
2: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italia.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona in Italia.